0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: sono liberi e stanno facendo ritorno nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia. La portavoce dell'organizzazione ha detto: li aspettiamo a braccia spalancate e ringraziamo con tutto il cuore le persone che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione e quella degli altri 8 compagni tenuti in ostaggio. Cambiamo argomento: Giorgia Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro con Washington. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Trump ancora in calo nei sondaggi nel suo paese. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente degli Stati Uniti è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. In Italia il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono state 15, domani saranno 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Inghilterra e Ghana sono in campo ai mondiali per un match valido per il gruppo L. 0-0 il risultato del primo tempo tra le due squadre. Alle 1 italiane in campo per lo stesso raggruppamento anche Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato all'arma la tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: sono liberi e stanno facendo ritorno nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia. La portavoce dell'organizzazione ha detto: li aspettiamo a braccia spalancate e ringraziamo con tutto il cuore le persone che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione e quella degli altri 8 compagni tenuti in ostaggio. Cambiamo argomento: Giorgia Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro con Washington. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Trump ancora in calo nei sondaggi nel suo paese. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente degli Stati Uniti è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. In Italia il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono state 15, domani saranno 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Inghilterra e Ghana sono in campo ai mondiali per un match valido per il gruppo L. 0-0 il risultato del primo tempo tra le due squadre. Alle 1 italiane in campo per lo stesso raggruppamento anche Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di due cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate e sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Batte. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Batte.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: sono liberi e stanno facendo ritorno nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia. La portavoce dell'organizzazione ha detto: li aspettiamo a braccia spalancate e ringraziamo con tutto il cuore le persone che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione e quella degli altri 8 compagni tenuti in ostaggio. Cambiamo argomento: Giorgia Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro con Washington. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Trump ancora in calo nei sondaggi nel suo paese. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente degli Stati Uniti è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. In Italia il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono state 15, domani saranno 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Inghilterra e Ghana sono in campo ai mondiali per un match valido per il gruppo L. 0-0 il risultato del primo tempo tra le due squadre. Alle 1 italiane in campo per lo stesso raggruppamento anche Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato all'arma la tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: sono liberi e stanno facendo ritorno nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia. La portavoce dell'organizzazione ha detto: li aspettiamo a braccia spalancate e ringraziamo con tutto il cuore le persone che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione e quella degli altri 8 compagni tenuti in ostaggio. Cambiamo argomento: Giorgia Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro con Washington. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Trump ancora in calo nei sondaggi nel suo paese. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente degli Stati Uniti è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. In Italia il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono state 15, domani saranno 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Inghilterra e Ghana sono in campo in mondiali per un match valido per il gruppo L. 0-0 il risultato del primo tempo tra le due squadre. Alle 1 italiane in campo per lo stesso raggruppamento anche Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, in provincia di Foggia, sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di due cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
4: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
3: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato l'arma alla tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: sono liberi e stanno facendo ritorno nel nostro paese due attivisti italiani della Global Summit Flotilla, detenuti da un mese in Libia. La portavoce dell'organizzazione ha detto: li aspettiamo a braccia spalancate e ringraziamo con tutto il cuore le persone che non hanno mai smesso di chiedere la loro liberazione e quella degli altri 8 compagni tenuti in ostaggio. Cambiamo argomento: Giorgia Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Donald Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare lo scontro con Washington. La Presidente del Consiglio ritiene che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Trump ancora in calo nei sondaggi nel suo paese. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del Presidente degli Stati Uniti è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. In Italia il caldo non dà tregua, aumentano le città da bollino rosso, oggi sono state 15, domani saranno 16, giovedì addirittura 17, incremento del 15% per gli accessi ai pronto soccorso. In Francia dal 18 giugno 40 le persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è già toccato il picco di 45 gradi. Inghilterra e Ghana sono in campo in mondiali per un match valido per il gruppo L. 0-0 il risultato del primo tempo tra le due squadre. Alle 1 italiane in campo per lo stesso raggruppamento anche Panama e Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola in provincia di Foggia sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
4: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
3: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato all'arma la tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: e no, e ridi.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
3: Piacere.

0: Shoot.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Ondata di caldo record in Europa. L'afa non fa boccheggiare solo l'Italia, dove oggi i bollini rossi salgono a 16. La situazione sta mettendo sotto pressione diversi paesi come Francia, Spagna, Regno Unito e l'OMS lancia l'allarme. È emergenza sanitaria. In aumento gli accessi italiani al pronto soccorso, il 15% in più. Il Senato americano sfida Trump sui poteri di guerra in Iran. Nella Camera a maggioranza repubblicana quattro membri prendono posizione contro il presidente, che replica è un voto insignificante, e il capo della Casa Bianca crolla nei sondaggi. Il 66% degli americani lo boccia. La premier Meloni parla per la prima volta dopo la lite con il leader degli Stati Uniti. Non rischiamo contraccolpi, ha affermato. Il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla normalità e ha assicurato su Hormuz faremo la nostra parte. Atteso per oggi il rientro nel nostro paese di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Con loro anche un uruguaiano con cittadinanza italiana. Aspettavamo questo momento, il commento della portavoce della missione italiana a Gaza. Fuggivo perché non volevo guai, chiedo scusa alla sua famiglia e a tutta l'Italia. Le parole al PM del 27enne albanese arrestato per la morte di un agente di polizia locale a Milano dopo un inseguimento, è accusato di omicidio stradale e si trova a San Vittore. Ai mondiali di calcio la Colombia supera 1-0 il Congo, manita del Portogallo sull'Uzbekistan vince 5-0. Finisce pari Inghilterra-Ghana, successo della Croazia, batte Panama 1-0. Oggi alle 21 Bosnia-Erzegovina Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola in provincia di Foggia sono 8 le persone arrestate, 3 in carcere, 5 ai domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025 il giro illecito avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di 2 cittadini polacchi sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrate. 10.000 pezzi di ricambio. Il sindacato della CISL chiede misure concrete per il lavoro nelle province Bari e Bat. Nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
4: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
3: È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eremo in Colle nel Barese, che ha dedicato all'arma la tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'ondata di caldo estremo in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria e mette in guardia sui rischi di un aumento dei decessi e di una maggiore pressione sugli ospedali. In Italia sono già il 15% in più. Oggi 16 città roventi, tra queste Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che punta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca, imponendogli di interrompere eventuali azioni militari contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto il presidente USA, a picco anche nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ha ripetuto in una intervista alla Premier Meloni dopo gli scontri verbali con il leader americano. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, il suo monito. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata americana della 4 luglio. Sono stati liberati Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Il rientro in Italia è previsto in queste ore, con loro anche un uruguaiano con una cittadinanza italiana. Ad annunciare la risoluzione della vicenda ieri il ministro Tajani. In tutta la Germania il traffico ferroviario è rimasto sospeso nella serata di martedì per un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Un aggiornamento software potrebbe aver causato il malfunzionamento. La circolazione ora è in lenta ripresa. Si conclude la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Inghilterra, Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte 1-0 il Panama, che viene eliminato. Successo della Colombia 1-0 contro il Congo. Il Portogallo supera 5-0 l'Uzbekistan alle 21 di stasera. Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. È stato liberato Domenico Centrone, l'attivista della Global Sumud Flotilla, originario di Bisceglie, trattenuto da due mesi in Libia. Libera anche la ragazza che era con lui, Dina Alberizia, originaria di Foggia ma residente in Piemonte. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani. Sgominata un'organizzazione che rubava auto in diverse regioni d'Italia per rivendere i pezzi di ricambio anche online. A Cerignola, nel Foggiano, 8 le persone arrestate, 3 in carcere e 5 i domiciliari. Stando alle indagini, tra agosto e novembre 2025, il giro illecito avrebbe fruttato 2 milioni e mezzo di euro. L'inchiesta è partita dall'arresto di due cittadini polacchi, sorpresi a caricare su un furgone pezzi di auto rubate, sequestrati 10.000 pezzi di ricambio. 3 incidenti mortali in Puglia nelle scorse ore. A Bari un ragazzo di 19 anni è deceduto dopo essersi scontrato con un'auto, per cause da accertare, mentre era in sella ad uno scooter. I parenti sono accorsi sul posto e quando hanno saputo del decesso hanno preso a pugni l'ambulanza. Sempre a Bari, nel quartiere Palese, un 69enne è stato travolto e ucciso da un mezzo mentre attraversava la strada. Inutili soccorsi. A Brindisi, infine, è un 54enne a essere stato investito e ucciso da un'auto mentre su un monopattino percorreva via Maestri del Lavoro. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco, Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito. Ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Rimana non fa neuro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
2: Radio Norba.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I siti nucleari iraniani prima o poi saranno ispezionati. A riferirlo è il direttore generale dell'AIEA, Grossi. Funzionari di Teheran affermano di non aver preso nessun impegno al tavolo con gli USA in Svizzera. Intanto i senatori repubblicani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto. La premier Meloni non intende alimentare il confronto con i leader degli Stati Uniti dopo i recenti scontri verbali e in una intervista ha ribadito il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla sua normalità. Non vedo contraccolpi, i rapporti economici e istituzionali vanno bene. L'Unione Europea avverte l'Italia, ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi i 14,9 miliardi di euro verranno ridistribuiti fra gli altri partecipanti. Il ministro Crosetto osserva, dipende dalle possibilità che ha Giorgetti e la responsabile dell'economia replica, decideremo al massimo entro settembre. L'ondata di calore che sta mettendo a dura prova tutta l'Europa continua, nessun miglioramento fino al 2 luglio. L'Italia boccheggia, oggi bollino rosso in 16 capoluoghi, domani saliranno a 17. L'OMS avverte una emergenza sanitaria, allarme decessi e maggiore pressione negli ospedali. Germania paralizzata a causa di un guasto sulla linea ferroviaria, è crollato il sistema di comunicazione radio, colpa forse di un aggiornamento software. Passeggeri nel caos martedì sera, la circolazione dopo ore è ripresa gradualmente. I mondiali di calcio nella notte italiana, la Colombia supera 1-0 il Congo, finisce pari Inghilterra-Ghana, successo della Croazia batte Panama 1-0, il Portogallo vince 5-0 con l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di oggi Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada tra le ultime gare della seconda giornata a gironi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La CISL chiede misure concrete per l'occupazione. Nelle province Bari e Bat nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: Avrebbero ottenuto i fondi del Sisma Bonus pur non avendone diritto. Su disposizione della Procura di Foggia sequestrati beni per un totale di 3 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento è stato notificato a 2 persone fisiche e 3 società di capitali. Tra i beni sequestrati anche un complesso immobiliare a Pescara. È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eramo in Colle, nel Barese, che ha dedicato all'arma la tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget dei carabinieri in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Eccellenza, il Taranto ha presentato ricorso contro la stangata del giudice sportivo. Gare interne a porte chiuse fino al 15 novembre dopo i disordini avvenuti a Massafra in occasione della finale persa contro il Gladiator. Intanto il club ha confermato di non possedere i requisiti per il ripescaggio in D. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco, Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: A volte.
1: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli strali della Casa Bianca contro il Senato USA, che ne limita i poteri di guerra, imponendo di interrompere azioni militari in Iran non autorizzate dal Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto Trump, che va a picco nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ribadisce Meloni dopo la guerra verbale col presidente statunitense. Il rapporto bilaterale deve tornare alla normalità, così la Premier. Confermato che il governo presenzierà alle celebrazioni del 4 luglio. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi 16 città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. I PM milanesi indagheranno per omicidio stradale e fuga pericolosa dopo la morte del vigile in moto all'inseguimento di un'auto non fermatasi all'ALT. Disposta l'autopsia, confessa il 27enne alla guida, uno dei due fermati, era già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSM-R ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis dalle 15.30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La CISL chiede misure concrete per l'occupazione. Nelle province Bari e Bat nel 2025 si sono persi 13.000 posti di lavoro e le donne sono sempre più ai margini del mercato. Sentiamo Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL Bari Bat.
3: Un grande patto che porti più occupazione femminile e giovanile, un patto che dia forte impulso ai settori strategici più forti su questo territorio, che assicurino soprattutto la promozione di lavoro di qualità, lavoro sicuro e lavoro stabile.
2: Avrebbero ottenuto i fondi del Sisma Bonus pur non avendone diritto. Su disposizione della Procura di Foggia, sequestrati beni per un totale di 3 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento è stato notificato a 2 persone fisiche e 3 società di capitali. Tra i beni sequestrati anche un complesso immobiliare a Pescara. È stato ricevuto in caserma dai carabinieri lo studente di Sant'Eramo in Colle, nel Barese, che ha dedicato all'arma la tesina di terza media. Il comandante di stazione gli ha regalato dei gadget dei carabinieri in segno di riconoscenza. L'auspicio è che questa passione un giorno possa consentirgli di indossare la divisa, ha dichiarato il comandante. Eccellenza, il Taranto ha presentato un ricorso contro la stangata del giudice sportivo. Gare interne a porte chiuse fino al 15 novembre dopo i disordini avvenuti a Massafra in occasione della finale persa contro il Gladiator. Intanto il club ha confermato di non possedere i requisiti per il ripescaggio in D. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco, Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del Comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Meloni archivia lo scontro con Trump. I rapporti con gli USA non cambiano e la politica estera non è Temptation Island. La premier cita il meme con lei e il leader USA impegnati in un confronto sulla spiaggia come nel reality. Torni la normalità nei rapporti bilaterali, le parole. Il Senato statunitense approva una risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. Trump reagisce, voto inopportuno e insensato e crolla nei sondaggi. L'elettorato gli dà dell'inaffidabile. Teheran lo smentisce, chiudendo a ispezioni nucleari dell'AIEA nei siti bombardati. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, domani saranno 17, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. I PM milanesi indagheranno per omicidio stradale e fuga pericolosa dopo la morte del vigile in moto all'inseguimento di un'auto non fermatasi all'ALT. Disposta l'autopsia, confessa il 27enne alla guida, uno dei due fermati, era già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. Liberati i due italiani detenuti da un mese in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, attivisti della flotilla, sono stati affidati al console di Roma a Bengasi. Con altri 200 attraversavano il Nord Africa per portare cibo e medicine a Gaza attraverso il valico di Rafah. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un gruppo criminale attivo nonostante i suoi affiliati fossero detenuti. È l'ipotesi alla base dei 6 arresti eseguiti a Foggia dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Gli arrestati sono ritenuti legati al clan sinesi Francavilla, tra loro due fratelli considerati a capo del gruppo che dai domiciliari avrebbero mantenuto i contatti con l'esterno, dando ordini e investendo denaro nell'economia legale. Avrebbe investito con la propria auto un motociclista con cui aveva discusso poco prima e l'accusa che ad Andria, nella provincia Bat, ha portato all'arresto di un uomo originario del Barese. La vittima, 24 anni, è in codice rosso all'ospedale di Barletta, ma non è in pericolo di vita. L'automobilista è risultato positivo ai cannabinoidi e all'alcol. Al Policlinico di Bari inaugurata una stanza rosa per le pazienti del reparto di chirurgia plastica che affrontano un percorso di ricostruzione dopo un tumore al seno. Un'iniziativa dell'associazione Noi ci rialziamo sempre, costituita da ex pazienti oncologiche. Sentiamo la presidente Maria Di Giulio.
3: Fare una stanza colorata è una soddisfazione per me, ma soprattutto per le pazienti che ne devono usufruire.
2: Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, su disposizione del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Meloni archivia lo scontro con Trump. I rapporti con gli USA non cambiano e la politica estera non è Temptation Island. La premier cita il meme con lei e il leader USA impegnati in un confronto sulla spiaggia come nel reality. Torni la normalità nei rapporti bilaterali, le parole. Il Senato statunitense approva una risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. Trump reagisce, voto inopportuno e insensato e crolla nei sondaggi. L'elettorato gli dà dell'inaffidabile. Teheran lo smentisce, chiudendo a ispezioni nucleari dell'AIEA nei siti bombardati. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, domani saranno 17, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. I PM milanesi indagheranno per omicidio stradale e fuga pericolosa dopo la morte del vigile in moto all'inseguimento di un'auto non fermatasi all'ALT. Disposta l'autopsia, confessa il 27enne alla guida, uno dei due fermati, era già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. Liberati i due italiani detenuti da un mese in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, attivisti della flotilla, sono stati affidati al console di Roma a Bengasi. Con altri 200 attraversavano il Nord Africa per portare cibo e medicine a Gaza attraverso il valico di Rafah. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un gruppo criminale attivo nonostante i suoi affiliati fossero detenuti. È l'ipotesi alla base dei 6 arresti eseguiti a Foggia dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Gli arrestati sono ritenuti legati al clan sinesi Francavilla, tra loro due fratelli considerati a capo del gruppo che dai domiciliari avrebbero mantenuto i contatti con l'esterno, dando ordini e investendo denaro nell'economia legale. Avrebbe investito con la propria auto un motociclista con cui aveva discusso poco prima e l'accusa che ad Andria, nella provincia Bat, ha portato all'arresto di un uomo originario del Barese. La vittima, 24 anni, è in codice rosso all'ospedale di Barletta, ma non è in pericolo di vita. L'automobilista è risultato positivo ai cannabinoidi e all'alcol. Al Policlinico di Bari inaugurata una stanza rosa per le pazienti del reparto di chirurgia plastica che affrontano un percorso di ricostruzione dopo un tumore al seno. Un'iniziativa dell'associazione Noi ci rialziamo sempre, costituita da ex pazienti oncologiche. Sentiamo la presidente Maria Di Giulio.
3: Fare una stanza colorata è una soddisfazione per me, ma soprattutto per le pazienti che ne devono usufruire.
2: Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, su disposizione del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Bravi, parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia, 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. Parla il legale dei Regeni. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, ma i genitori di Giulio non sono stati contaminati dall'odio. L'avvocata Alessandra Ballerini è intervenuta a Roma nel processo per omicidio ai 4007 egiziani. Così il PM, rotto il muro di omertà. Il Pakistan comunica i colloqui tecnici USA-Iran riprenderanno la prossima settimana. La IEA garantisce le ispezioni ai siti nucleari ci saranno, ma Teheran respinge l'ipotesi e contrattacca il memorandum e la dichiarazione di sconfitta di Trump. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio: Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis dalle 15:30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono a Foggia per partecipare alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è in corso di svolgimento all'interno del Parco Campi Diomedei. Per la Premier si tratta di un ritorno a Foggia a 6 anni dall'ultima volta. A Bitonto, nel Barese, 2 coniugi di 76 e 74 anni sono stati rapinati e aggrediti la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro cittadino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, 4 persone che avrebbero picchiato la coppia per poi chiuderla in bagno e cercare denaro nell'abitazione. I 2 anziani sono stati trasportati al policlinico di Bari con lesioni su varie parti del corpo. Indaga la polizia. A Gallipoli, nel Leccese, il sindaco Flavio Fasano ha firmato un'ordinanza contro il sovraffollamento negli appartamenti affittati ai turisti durante l'estate, le cosiddette case pollaio. Inasprite le sanzioni, aumentate da 350 a 480 euro per ogni persona in eccesso rispetto alla capienza prevista. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa, ci ha visto uscire ribaltati, stralunati

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. Parla il legale dei Regeni. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, ma i genitori di Giulio non sono stati contaminati dall'odio. L'avvocata Alessandra Ballerini è intervenuta a Roma nel processo per omicidio ai 4007 egiziani, così il PM rotto il muro di omertà. Il Pakistan comunica i colloqui tecnici USA-Iran riprenderanno la prossima settimana. La IEA garantisce le ispezioni ai siti nucleari ci saranno, ma Teheran respinge l'ipotesi e contrattacca il memorandum e la dichiarazione di sconfitta di Trump. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio: Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis: dalle 15:30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono a Foggia per partecipare alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è in corso di svolgimento all'interno del Parco Campi Diomedei. Per la Premier si tratta di un ritorno a Foggia a 6 anni dall'ultima volta. A Bitonto, nel Barese, 2 coniugi di 76 e 74 anni sono stati rapinati e aggrediti la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro cittadino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, 4 persone che avrebbero picchiato la coppia per poi chiuderla in bagno e cercare denaro nell'abitazione. I 2 anziani sono stati trasportati al policlinico di Bari con lesioni su varie parti del corpo. Indaga la polizia. A Gallipoli, nel Leccese, il sindaco Flavio Fasano ha firmato un'ordinanza contro il sovraffollamento negli appartamenti affittati ai turisti durante l'estate, le cosiddette case pollaio. Inasprite le sanzioni, aumentate da 350 a 480 euro per ogni persona in eccesso rispetto alla capienza prevista. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
3: Mi chiedo se sei sveglia di già o fare la

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Sì, tu, amaci in un garrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia, 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. Parla il legale dei Regeni. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, ma i genitori di Giulio non sono stati contaminati dall'odio. L'avvocata Alessandra Ballerini è intervenuta a Roma nel processo per omicidio ai 4007 egiziani. Così il PM, rotto il muro di omertà. Il Pakistan comunica i colloqui tecnici USA-Iran riprenderanno la prossima settimana. La IAEA garantisce le ispezioni ai siti nucleari ci saranno, ma Teheran respinge l'ipotesi e contrattacca il memorandum e la dichiarazione di sconfitta di Trump. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis dalle 15:30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono a Foggia per partecipare alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è in corso di svolgimento all'interno del Parco Campi Diomedei. Per la Premier si tratta di un ritorno a Foggia a 6 anni dall'ultima volta. A Bitonto nel Barese due coniugi di 76 e 74 anni sono stati rapinati e aggrediti la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro cittadino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, 4 persone che avrebbero picchiato la coppia per poi chiuderla in bagno e cercare denaro nell'abitazione. I due anziani sono stati trasportati al policlinico di Bari con lesioni su varie parti del corpo. Indaga la polizia. A Gallipoli nel Leccese il sindaco Flavio Fasano ha firmato un'ordinanza contro il sovraffollamento negli appartamenti affittati ai turisti durante l'estate, le cosiddette case pollaio. Inasprite le sanzioni, aumentate da 350 a 480 euro per ogni persona in eccesso rispetto alla capienza prevista. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: back into the flow now. Ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now. Ooh.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. Parla il legale dei Regeni. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, ma i genitori di Giulio non sono stati contaminati dall'odio. L'avvocata Alessandra Ballerini è intervenuta a Roma nel processo per omicidio ai 4007 egiziani, così il PM rotto il muro di omertà. Il Pakistan comunica i colloqui tecnici USA-Iran riprenderanno la prossima settimana. La IEA garantisce le ispezioni ai siti nucleari ci saranno, ma Teheran respinge l'ipotesi e contrattacca il memorandum e la dichiarazione di sconfitta di Trump. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio: Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis: dalle 15:30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono a Foggia per partecipare alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è in corso di svolgimento all'interno del Parco Campi Diomedei. Per la Premier si tratta di un ritorno a Foggia a 6 anni dall'ultima volta. A Bitonto, nel Barese, 2 coniugi di 76 e 74 anni sono stati rapinati e aggrediti la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro cittadino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, 4 persone che avrebbero picchiato la coppia per poi chiuderla in bagno e cercare denaro nell'abitazione. I 2 anziani sono stati trasportati al policlinico di Bari con lesioni su varie parti del corpo. Indaga la polizia. A Gallipoli, nel Leccese, il sindaco Flavio Fasano ha firmato un'ordinanza contro il sovraffollamento negli appartamenti affittati ai turisti durante l'estate, le cosiddette case pollaio. Inasprite le sanzioni, aumentate da 350 a 480 euro per ogni persona in eccesso rispetto alla capienza prevista. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist. Radio 9.

Parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno settimana prossima. Teheran intanto prepara degli incontri con i paesi del Golfo in Arabia per ricucire i rapporti. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte, 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'operazione in Iran. Italia da bollino rosso, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo. Nuovo record di temperature in Francia, dove è salito a 42 il numero delle persone morte annegate mentre cercavano refrigerio, tra loro anche un bambino di 6 anni. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia. L'intervento del legale dei genitori. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. A Milano sarà lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della locale che ha perso la vita lunedì sera durante un inseguimento. L'albanese alla guida del SUV pirata, 27enne con obbligo di firma, ha confessato dicendo di non essersi accorto di nulla. Parla la mamma di Sara e Alicia, le sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e trovate domenica sera a Formia. Voglio stare con loro e loro vogliono stare con me. La donna è in carcere a Teramo, dove ha incontrato la garante dei detenuti della regione. Mondiali di calcio, al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Nella notte, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono a Foggia per partecipare alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è in corso di svolgimento all'interno del Parco Campi Diomedei. Per la Premier si tratta di un ritorno a Foggia a 6 anni dall'ultima volta. A Bitonto, nel Barese, due coniugi di 76 e 74 anni sono stati rapinati e aggrediti la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro cittadino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, 4 persone che avrebbero picchiato la coppia per poi chiuderla in bagno e cercare denaro nell'abitazione. I due anziani sono stati trasportati al policlinico di Bari con lesioni su varie parti del corpo. Indaga la polizia. A Gallipoli, nel Leccese, il sindaco Flavio Fasano ha firmato un'ordinanza contro il sovraffollamento negli appartamenti affittati ai turisti durante l'estate, le cosiddette case pollaio. Inasprite le sanzioni, aumentate da 350 a 480 euro per ogni persona in eccesso rispetto alla capienza prevista. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno settimana prossima. Teheran intanto prepara degli incontri con i paesi del Golfo in Arabia per ricucire i rapporti. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte, 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'operazione in Iran. Italia da bollino rosso, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo. Nuovo record di temperature in Francia, dove salito a 42 il numero delle persone morte annegate mentre cercavano refrigerio, tra loro anche un bambino di 6 anni. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia, l'intervento del legale dei genitori. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. A Milano sarà lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della locale che ha perso la vita lunedì sera durante un inseguimento. L'albanese alla guida del SUV pirata, 27enne con obbligo di firma, ha confessato dicendo di non essersi accorto di nulla. Parla la mamma di Sara e Alicia, le sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e trovate domenica sera a Formia. Voglio stare con loro e loro vogliono stare con me. La donna è in carcere a Teramo, dove ha incontrato la garante dei detenuti della regione. Mondiali di calcio, al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Nella notte, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono a Foggia per partecipare alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è in corso di svolgimento all'interno del Parco Campi Diomedei. Per la Premier si tratta di un ritorno a Foggia a 6 anni dall'ultima volta. A Bitonto, nel Barese, due coniugi di 76 e 74 anni sono stati rapinati e aggrediti la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro cittadino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, 4 persone che avrebbero picchiato la coppia per poi chiuderla in bagno e cercare denaro nell'abitazione. I due anziani sono stati trasportati al policlinico di Bari con lesioni su varie parti del corpo. Indaga la polizia. A Gallipoli, nel Leccese, il sindaco Flavio Fasano ha firmato un'ordinanza contro il sovraffollamento negli appartamenti affittati ai turisti durante l'estate, le cosiddette case pollaio. Inasprite le sanzioni, aumentate da 350 a 480 euro per ogni persona in eccesso rispetto alla capienza prevista. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Pausa temporanea nei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Riprenderanno settimana prossima. Intanto il petrolio scende sotto i $74 al barile. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione Epic Fury. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo da record che sta investendo l'Italia. Oggi 16 città da bollino rosso, venerdì saranno 18. Aria condizionata in tilt alla Galleria degli Uffizi di Firenze, fermata la vendita dei biglietti per oggi. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia, l'intervento del legale dei genitori, la famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. Va ai domiciliari il 18enne alla guida dell'Audi caduta domenica nel canale Villoresi a Senago nel Milanese con 9 persone a bordo. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 ragazzi. Il PM aveva chiesto la permanenza in carcere. Spari in casa e duplice omicidio a Camaiore in Versilia. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. Arrestato è stato trovato dai carabinieri sul tetto con l'arma. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto. Non ne poteva più, ha raccontato un parente. Mondiali di calcio al via la terza giornata dei gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Nella notte, Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. In MotoGP ufficiale l'addio di Bagnaia alla Ducati. L'anno prossimo sarà in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono a Foggia per partecipare alle celebrazioni per il 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia è in corso di svolgimento all'interno del Parco Campi Diomedei. Per la Premier si tratta di un ritorno a Foggia a 6 anni dall'ultima volta. A Bitonto nel Barese due coniugi di 76 e 74 anni sono stati rapinati e aggrediti la notte scorsa nella loro abitazione, nel centro cittadino. Ad agire, secondo le prime ricostruzioni, 4 persone che avrebbero picchiato la coppia per poi chiuderla in bagno e cercare denaro nell'abitazione. I due anziani sono stati trasportati al policlinico di Bari con lesioni su varie parti del corpo. Indaga la polizia. A Gallipoli nel Leccese il sindaco Flavio Fasano ha firmato un'ordinanza contro il sovraffollamento negli appartamenti affittati ai turisti durante l'estate, le cosiddette case pollaio. Inasprite le sanzioni, aumentate da 350 a 480 euro per ogni persona in eccesso rispetto alla capienza prevista. Torna l'appuntamento con Team Battiti Live, lo show musicale più amato dell'estate, da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Ilari Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate saranno realizzate a Trani, in Piazza Quercia, da oggi fino a domenica. Tra gli artisti sul palco Achille Lauro, Annalisa, Ermal Meta, Dito nella Piaga e Gabri Ponte. L'ingresso, come da disposizioni del comune di Trani, avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito ottenuto tramite registrazione sulla piattaforma Eventbrite. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione in Iran. Dopo le parole del leader della NATO Rutte, l'Alleanza Atlantica chiarisce, si riferiva al supporto logistico. Abbiamo rispettato le regole, ribadisce Tajani, siamo pronti a riferire in Parlamento. Mentre si fermano temporaneamente i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, riprenderanno settimana prossima, crollano petrolio e gas sui mercati. Il greggio Brent è sceso oggi sotto i $74 al barile per la prima volta da marzo, il metano a 41 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. Caldo record in Europa, oggi la giornata più torrida di sempre in Francia e in Regno Unito. In Spagna si stimano 108 morti per le alte temperature. In Italia un turista 87enne a Giulianova vittima di un malore in spiaggia. Un uomo di 61 anni è mancato invece mentre lavorava in vigna nel Piacentino. Dramma a Pieve di Camaiore in Versilia, dove un 63enne ha ucciso in casa la moglie di 52 anni e il figlio di 24 a colpi di fucile. Arrestato dai carabinieri, ha subito confessato: mi sono liberato di loro. Alla base del gesto dei dissidi familiari, non ne poteva più, ha raccontato un parente. Nel corso dell'ultimo anno il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una droga. È quanto emerso dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Cannabis e cocaina gli stupefacenti più diffusi. Cresce il consumo di nuove sostanze. MotoGP, dopo 8 anni e 2 titoli mondiali, finisce il sodalizio tra la Ducati e Bagnaia. Ufficiale il divorzio alla fine della stagione. In rosso arriverà Pedro Acosta, mentre Pecco andrà in Aprilia. Tennis, esordio vincente di Sinner all'Armani Tennis Classic contro il Norri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così, le sarà per sempre sì.
4: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
5: Lui. Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fredda e Palma.
7: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo. Un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici. A Lecce lunedì, nello stadio Via del Mare, nel cantiere per i giochi del Mediterraneo, un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico. Nella zona industriale di Lecce un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione in Iran. Dopo le parole del leader della NATO Rutte, l'Alleanza Atlantica chiarisce, si riferiva al supporto logistico. Abbiamo rispettato le regole, ribadisce Tajani, siamo pronti a riferire in Parlamento. Mentre si fermano temporaneamente i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, riprenderanno settimana prossima, crollano petrolio e gas sui mercati. Il greggio Brent è sceso oggi sotto i $74 al barile per la prima volta da marzo, il metano a €41 al megawattora sulla piazza di Amsterdam. Caldo record in Europa, oggi la giornata più torrida di sempre in Francia e in Regno Unito. In Spagna si stimano 108 morti per le alte temperature. In Italia un turista 87enne a Giulianova vittima di un malore in spiaggia. Un uomo di 61 anni è mancato invece mentre lavorava in vigna nel Piacentino. Dramma a Pieve di Camaiore in Versilia, dove un 63enne ha ucciso in casa la moglie di 52 anni e il figlio di 24 a colpi di fucile. Arrestato dai carabinieri, ha subito confessato: mi sono liberato di loro. Alla base del gesto dei dissidi familiari, non ne poteva più, ha raccontato un parente. Nel corso dell'ultimo anno il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una droga. È quanto emerso dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Cannabis e cocaina gli stupefacenti più diffusi. Cresce il consumo di nuove sostanze. MotoGP, dopo 8 anni e 2 titoli mondiali, finisce il sodalizio tra la Ducati e Bagnaia. Ufficiale il divorzio alla fine della stagione. In rosso arriverà Pedro Acosta, mentre Pecco andrà in Aprilia. Tennis, esordio vincente di Sinner all'Armani Tennis Classic contro il Norri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in piazza Quercia conduce Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
5: Nemmeno lui. Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fred De Palma.
7: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nell'Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo. Un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

destino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Entrò mai e vai.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.
2: Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa. Radio Norpa, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera alla nuova legge elettorale. Venerdì inizia la discussione in aula. Premio di maggioranza per la coalizione vincitrice che superi il 42% dei voti e liste bloccate. Soglia di sbarramento al 3%. C'è l'obbligo di indicare un candidato premier. L'Europa rafforzi la sua componente nella NATO, così Giorgia Meloni al termine del summit E5 a Berlino. Sulla stessa lunghezza d'onda Starmer e Macron. Domani la premier e il presidente francese saranno ad Antibes per un bilaterale. Al centro del tavolo il dossier difesa. La NATO smorza i malumori. Solo sostegno logistico e tecnico, dicono dall'alleanza dopo le frasi del segretario Rutte, che aveva parlato di 500 voli militari americani verso l'Iran da basi italiane. Crosetto lo striglia. Solo operazioni conformi ai trattati, poteva informarsi meglio. Ci sarebbe il rifiuto dell'omosessualità del figlio dietro la furia omicida del 63enne che in Versilia ha ucciso a fucilate il ragazzo 24enne e la moglie di 50 anni. L'uomo, arrestato dopo un tentativo di barricarsi sul tetto di casa, avrebbe detto ai carabinieri: mi sono liberato di loro. Il caldo non accenna a mollare la presa sull'Italia, si contano le prime vittime. 3 i morti accertati a Lodi, Piacenza e Garlasco, un altro possibile caso a Napoli dove un clochard è deceduto forse a causa delle alte temperature. Domani bollino rosso in 17 città. Mondiali di calcio al via in questi minuti Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. A mezzanotte seguiranno Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. MotoGP, Bagnaia saluterà la Ducati a fine stagione dopo 8 anni per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norpa News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima proprio volta.
5: Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per battiti. La testa gira. Fredda e Palma.
7: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo: un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce. Lunedì, nello stadio Via del Mare, nel cantiere per i giochi del Mediterraneo, un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico. Nella zona industriale di Lecce un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio: ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18:30, lunedì 31 sempre alle 18:30 ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Shoot.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Umberto Cascone. La legge elettorale venerdì in aula alla Camera, la Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera alla coalizione vincente che supera il 42%, un premio di maggioranza. Sulla scheda andrà indicato il nome del candidato premier. Domani il bilaterale tra Meloni e Macron ad Antibes in Francia. Al centro del tavolo il dossier difesa, già discusso oggi a Berlino durante il vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa rafforzi la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte parla di 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici. Per mio padre sarei meglio morto che gay, scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi in Versilia insieme alla madre di 50 anni dal genitore. Il 63enne li ha abbattuti a fucilate per poi rifugiarsi sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri dopo l'arresto. Sono già 5 i morti in Italia per l'ondata di caldo anomalo che sta investendo tutta Europa. Dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco si registrano altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Mondiali di calcio in corso, 2 partite all'intervallo, 2-1 per Bosnia-Qatar e 0-0 per Svizzera-Canada. A mezzanotte Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
4: Io e te, a così,
5: le sarà per sempre sì.
4: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
6: Lui. Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
7: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fredda e Palma.
8: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
3: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nelle Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo, un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce. Lunedì, nello stadio Via del Mare, nel cantiere per i Giochi del Mediterraneo, un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico. Nella zona industriale di Lecce un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Missy Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. La legge elettorale venerdì in aula alla Camera, la Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera alla coalizione vincente che supera il 42%, un premio di maggioranza. Sulla scheda andrà indicato il nome del candidato premier. Domani il bilaterale tra Meloni e Macron ad Antibes in Francia. Al centro del tavolo il dossier difesa, già discusso oggi a Berlino durante il vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa rafforzi la sua componente nel la NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte parla di 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici. Per mio padre sarei meglio morto che gay, scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi in Versilia insieme alla madre di 50 anni dal genitore. Il 63enne li ha abbattuti a fucilate per poi rifugiarsi sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri dopo l'arresto. Sono già 5 i morti in Italia per l'ondata di caldo anomalo che sta investendo tutta Europa. Dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco si registrano altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Mondiali di calcio in corso, 2 partite all'intervallo, 2-1 per Bosnia-Qatar e 0-0 per Svizzera-Canada. A mezzanotte Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 di domattina Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
5: Lui. Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fred De Palma.
7: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio, già a Castrignano del Capo, un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: sera, amarci un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi a fucilate in Versilia insieme alla madre di 50 anni. A sparare è stato proprio il genitore 63enne che poi si è rifugiato sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri. 5 i morti confermati in Italia per il caldo anomalo dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco, altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Venerdì alla Camera la discussione in aula sulla legge elettorale dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali. Tra le novità, premio di maggioranza alla coalizione vincente che supera il 42% dei voti, soglia di sbarramento al 3% e liste bloccate, arriva l'obbligo di indicare il candidato premier. Domani ad Antibes, bilaterale tra Meloni e Macron. Sul tavolo il dossier difesa già al centro, oggi a Berlino del vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa deve rafforzare la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte cita 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici e supporto tecnico, ma le opposizioni insorgono. Mondiali di calcio a mezzanotte, Scozia, Brasile e Marocco, Haiti. Alle 3 di domattina, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. MotoGP a fine stagione, Bagnaia saluta la Ducati per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione Team Battiti Live. Questa sera Trani in Piazza Quercia conduce Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Qualche anticipazione sul cast: Gigi D'Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Fred De Palma e Meschilla. L'ingresso da disposizioni del comune di Trani avverrà esclusivamente previo possesso di titolo digitale gratuito, il QR code ottenuto con la registrazione sulla piattaforma Eventbrite. Ma sentiamo intanto l'attesa dei fan nelle voci raccolte da Michela Lopez.
3: Io e te, a così,
4: sarà per sempre sì.
3: Che io non ci sono mai stato, quindi è la prima volta.
5: Lui. Secondo me la cosa più bella è la passione che unisce tutti.
6: Appena arrivate, proprio entusiaste per Battiti. La testa gira. Fred De Palma.
7: Questo contatto che si ha stretto con i cantanti, si vive bene questo ambiente familiare.
2: Quarto incidente sul lavoro in 48 ore nel Leccese. L'ultimo episodio a Giacastrignano del Capo, un operaio 48enne di Taurisano è precipitato da un solaio ieri. Un 49enne di Cassino era rimasto schiacciato dal cedimento di pannelli fotovoltaici a Lecce lunedì nello stadio Via del Mare nel cantiere per i giochi del Mediterraneo. Un operaio 72enne barlettano è stato colpito alla testa da un oggetto metallico nella zona industriale di Lecce. Un altro ha subito la frattura di tibia e perone per una manovra errata. CGIL e UIL sono sul piede di guerra. Calcio, ufficializzati gli orari delle prime giornate della prossima stagione del campionato di Serie A. Il Lecce debutta a Venezia domenica 23 agosto alle 18.30, lunedì 31, sempre alle 18.30, ospita la Roma al Via del Mare. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.